la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: Questa è Radio 3.
1: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotris Salamone su mazda.ch/autotris.
1: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
7: Calmati, la bellezza richiede tempo.
8: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
9: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
10: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
11: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.

Baksana Herkut, baksana.

0: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto.
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.

0: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
1: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
0: Allora? Vado

0: Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Cavi Ezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
3: Cavi Ezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
6: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
7: Calmati, la bellezza richiede tempo.
8: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
9: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

0: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
2: Calmati, la bellezza richiede tempo.
3: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
4: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
5: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
11: Amag Ticino presenta.
12: Che bonus! E che promozioni!
13: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
11: E a un tratto...
12: Che amore di affari!
13: Andiamo?
12: Adesso o mai più!
11: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
14: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
5: Calmati, la bellezza richiede tempo.
6: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
7: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
8: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
9: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
10: Amag Ticino presenta
11: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
10: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Oppure cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
1: Anche io.
0: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
1: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
0: E se ci piace lo compriamo.
1: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Sono le 9. Eccoci qua, il 25 di maggio, siamo belli, freschi, cioè insomma di quelle cose. Dunque una giornata, anzi questa bella mattina da trascorrere assieme sino a mezzogiorno, poi avremo la nostra pausa come sempre e poi ci sarà il pomeriggio con il buon Riccardo Pellegrini. Allora sono le 9, tra poco arriveremo anche su Teleticino, nel frattempo siamo pronti a partire e lo facciamo subito con White City. Loro sono i Bad Vuk. Buongiorno, buona mattina e soprattutto buona giornata di festa.

I Bad Book, dunque, per dare il via al nostro appuntamento in musica qui su Radio 3 e diciamo 9 e 2 minuti appunto, resteremo assieme sino alle 12, tante belle cose da fare, da raccontare, ma soprattutto la vostra musica. Dunque il numero conoscete, 079 449 9537.

Dunque, sapete che in occasione del passaggio del Giro d'Italia a Bellinzona è già da qualche giorno, insomma, che ci sono un po' di manifestazioni coratelari, tra le quali oggi 25 maggio dalle 11 alle 20 sul piazzale di Banca Stato, spazio alle famiglie con Girolanda, questo in collaborazione con Radio 3. Dunque attività, animazione, divertimento per grandi e piccoli. Soprattutto questo pomeriggio ci sarà il van davanti a Banca Stato a partire dalle 14, ci saranno i collegamenti in diretta con Michael, con Danny e con il nostro buon Luchino. Dunque una bella manifestazione da non perdere. Poi domani ci sarà tutto il grande appuntamento a partire già dalle 7 con Amici in Affitto in diretta da Cari, e poi insomma ci sarà tutta la giornata da scoprire in nostra compagnia. Adesso c'è Mark Ronson.

Beh, anche Blondie con Art of Glass. Allora, sto cercando di recuperare un attimo la voce strada facendo, perché sono i primi effetti dell'aria condizionata, no? Stamattina aperto un occhietto e vedi, c'è questa situazione molto orseggiante di prima mattina. Vabbè, sono situazioni che capitano, dunque caso togliete un po' di bassi dalla radio, no? Allora, voglio salutare Loredana che ci dà il buongiorno, una bellissima giornata da Lori, un forte abbraccio, grazie. E poi abbiamo anche il bel gattone immancabile dell'Aurora che ci augura un buon lunedì di Pentecoste. Allora, se volete essere con noi, 079 449 9537, la bella musica da ascoltare, le belle situazioni, c'è un po' tutto, tra poco entreremo anche nei compleanni, prima di tutto ciò però c'è Francesco Gabbani.

0: bella questa Summer Funk, la voce di Francesco Gabbani. Dicevamo alle 9:18, buongiorno a tutti, buongiorno che stanno arrivando al numero della diretta, dunque lo 079-449-9537, li vedremo tra un istante. Adesso invece è il momento della reclama.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Oh, happy day!
4: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
7: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
8: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Skoda.
10: Oggi, lunedì di Pentecoste, le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
11: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
12: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
2: Tutti per...

volta si diceva l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re, ecco, lo dicevano un po' le mamme, no? Lo diceva, cioè c'era quella situazione là, no? Voglio quello, voglio quell'altro, e per dirla in buon dialetto arrivava mai una goccia. Allora, auguri se oggi festeggiate, eccoci qua. E oggi 25 maggio è il vostro compleanno, auguri, grazie di trascorrerlo anche in nostra compagnia. Oggi nel 1984 nasceva Emma Marrone, dunque vabbè non ha bisogno di particolari presentazioni. Poi andando un pochettino avanti vedo che il compleanno nasceva nel 1958 anche Paul Weller, il cantante degli Style Council, magari dopo andremo a ascoltare anche qualcosina. Poi nasceva Padre Pio da Pietralcina, conosciutissimo anche nella Svizzera italiana, era il 1887. Magari qualcuno, non so, chi ha i capelli un pochettino più bianchi ricorderà Peppino Gagliardi, cantava Settembre, cantava cos'è che c'era come le viole, e nasceva nel 1940, dunque 86 anni fa. E poi abbiamo una voce incredibile nel mondo della musica, che è quella di Klaus Main, che è il cantante degli Scorpions, ricordati per tanti bei pezzi, ma in particolare questo storico Wind of Change, che rappresenta musicalmente la caduta del muro di Berlino appunto nel 1989. Li riascoltiamo con piacere, sono le 9:26, buona mattina.

Pezzo è da riascoltare, da cantare con tanti ricordi. È un pezzo che ha fatto e ha firmato la storia della musica. Allora, gli Scorpions, Wind of Change, diciamo auguri a Klaus Main, cantante degli Scorpions, appunto, che oggi arriva ai suoi 78 anni. Poi è vero che abbiamo anche qualche compleanno per quanto riguarda i nostri ascoltatori. C'è tantissimi auguri per la nostra piccolina Ania, che oggi è arrivata a 9 anni. Ma che bello, Tutta una bella vita davanti, Ania, e soprattutto poi anche in compagnia di Radio 3. Allora, vedo che entra proprio adesso. Abbiamo un po' di problemi di traffico tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda. C'è un po' di colonna, dunque eventualmente aggiornateci voi se il tutto prosegue, ma comunque dovrebbe essere proprio verso la dogana, non dovrebbe essere un problema, perché vedo che Via Swiss comunica che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è comunque fluida e non ci sono disagi da segnalare per questo lunedì 25 maggio.

0: Pino Daniele, Pino Daniele, un brano bello, particolare, soprattutto sempre attuale, come si dice. Dai, sono le 9:37. No, perché so che dopo c'è chi ascolta e dice: guarda che ha detto la parolaccia, ed è vero che ha detto comunque la parolaccia. Allora, abbiamo buona festa, un caro saluto a Pedrinate, buongiorno a tutti voi. Ti sento intanto che strappo l'erba in giardino. Ciao dal Juan Pif. Ci sta anche quello. Quando hai un attimo di tempo, fare alcuni lavoretti va sempre bene. Dicevamo 937 079 449 9537, ma anche per una selezione musicale, jukebox. Lunedì 25 maggio è una giornata festiva, dunque ci sta bene, una giornata oltretutto calda. Stavo vedendo le previsioni, stando a Meteo Svizzera, in tutta la Svizzera lo sentiamo, soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna probabile ci sarà qualche cumulo, magari anche qualche temporale isolato, non escluso. La temperatura massima dovrebbe raggiungere i 30 gradi, sembra veramente di essere al 25 di luglio più che il 25 di maggio. E oltretutto, poi vedremo nel dettaglio, ma le previsioni per domani, martedì, danno soleggiato e caldo. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati non esclusi, e attenzione perché domani avremo delle minime di 18 gradi. Questo al sud, al nord attorno ai 15, la temperatura massima in tutto il paese sarà attorno ai 31 gradi.
1: Questa è Radio 3 e Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Per anni è stato un punto di riferimento.

0: Idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Ciao Carlo, già in giro?
4: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
3: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
4: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Gare, Lucio Battisti, ospite del nostro appuntamento in questo lunedì di festa che in tanti si stanno godendo, però c'è anche il fatto che in tanti si sta lavorando, ci sono negozi aperti, ci sono situazioni, c'è il van di Radio 3, sarà questo pomeriggio a Bellinzona davanti a Banca Stato, dalle 14 saranno i collegamenti nell'appuntamento con Riccardo Pellegrini su Radio 3i, sul posto ci saranno Michael, il nostro buon Michael Casanova, il Dennino e anche il Luchino, ecco, dunque ci sarà occasione di andare, conoscersi, divertirsi e soprattutto vedere un po' da vicino anche i nostri supereroi che poi domani saranno impegnati nel giro, ma attenzione, non voglio svelare niente perché ci saranno delle belle sorprese domani. Noi domani resteremo assieme nel corso del pomeriggio dalle 15 alle 18, dunque in studio, mentre a Cari ci sarà un bel movimento, sapete di cosa si tratta. Allora, vedo delle bellissime margherite, che sono arrivate, poi Nicola dice: piccola parentesi sport, complimenti al Como per la promozione in Champions, fallimento, io non metto naso qua dentro, fallimento Milan, vedremo cosa succederà adesso, saluti. Caro Nicola, hai preso uno che di calcio ci sta veramente molto bene. Jamin, buongiorno, lui sempre in piena forma, quello lì bello, buongiorno Fiorellino, buongiorno a tutti i fiorellini sintonizzati su Radio 3i. E poi Ale che ci ha mandato una bella foto della terrazza dove si vede comunque il lago, ci sono anche qua dei fiori stupendi. Vorrei ascoltare Giovanotti, So solo che la vita, grazie, e un caro saluto, e noi lo facciamo molto volentieri. 079 449 9537 per le vostre selezioni in questo lunedì al nostro Jukebox.

anche qua dei Sei. Una bella mattina questa, perché la nostra è una mattina semplice, tutta a vostra disposizione, la compagnia della radio, la vostra compagnia per quanto ci riguarda, ascoltare della bella musica, la musica che scegliete voi, dunque senza tante pretese, a tiro minnanza, come si dice, no? Arriviamo assieme alle 12. Nel frattempo, vedi che ascoltando della bella musica siamo già arrivati praticamente alla fine della prima ora. Dunque, vedo che ancora via Swiss ci ricomunica i piccoli problemi tra Chiasso Centro, la dogana di Chiasso Brogeda. Dicevo, se state viaggiando poi e notate qualcosa di particolare, aggiornateci voi, come sempre 079 449 9537. Sono curioso di sapere quante grigliate oggi nel cantone, per chi ha la fortuna di essere a casa. Attenzione, perché è caldo, cioè, giornate veramente particolari, veramente strane. Sono le 9:51, adesso c'è The Weeknd.

0: Ne parlavamo proprio con i tre tenori l'altro giorno. Il calcio italiano tiene botta da sempre, no? Nella Svizzera italiana e non solo. Dunque si sentono le discussioni del lunedì. Io non seguendo molto da vicino, non partecipo a queste, ma vedo che ci sono a volte delle lotte, delle battutine che poi capisci solo se segui effettivamente quello che c'è. Parlavamo proprio del Como, perché sapete che Riccardo Pellegrini è di fede varesina, e dunque parlare Varese Como diventa un po' particolare, no? E di conseguenza un po' come dire da noi quando diciamo Lugano e Ambrimi, sembra aver capito un po' la stessa cosa su situazioni su scale un po' diverso. E allora io e Valerio Ventura, che ogni tanto ci facciamo gli scherzi a vicenda, abbiamo detto adesso appena arriva parliamo bene del Como, cioè insomma ci sta, non so, io non entro e dunque non capisco, mi andava bene questo messaggio che è arrivato adesso. Come poi nel Nord Italia invece ci sono tanti che hanno una fede hockeyistica prettamente svizzera, no? Dunque ogni nazione ha il suo calcio, e ho scoperto che anche però il calcio svizzero è stato nettamente così riportato in auge e va sempre sempre sempre meglio. Va bene, allora chiudiamo questa parentesi, adesso andiamo alla reclame e poi inauguriamo anche una prossima ora. Nel frattempo, se notate qualcosa di particolare, visto che avremo poi l'aggiornamento al traffico, 079 449 9537.
1: Questa è Radio 3i. Yeah. Trent'anni di elettrificazione Toyota, e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
2: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
10: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
11: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
0: 9:58.
12: l'infotraffico.
0: Allora, velocemente andiamo sulle strade, vediamo cosa ci comunica Via Swiss. Vedo che comunque, come dicevamo prima, è tutto più o meno tranquillo. Dunque, sulle rate, sulle strade della Svizzera italiana, la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Ancora adesso ci riconfermano piccoli problemini tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, dove c'è un po' di colonna. Segnalazioni come sempre allo 079 449 9537.

E due minuti, buona mattina, lunedì di Pentecoste con Radio 3 I, sino alle 12 mia compagnia, poi dalle 14 sarà l'appuntamento con Riccardo Pellegrini, come dicevamo, e poi con tutti i collegamenti del pomeriggio con Bellinzona, dove il van di Radio 3 I sarà davanti a Banca Stato dalle 14 alle 17 appunto, con Michael Casanova, con il nostro Danny e anche con Luca Ventura. Allora, vedo che arriva un aggiornamento veloce adesso per quanto riguarda Via Swiss. Siamo a Riazzino in direzione Cadenazzo, dunque alla rotonda, all'aeroporto di Locarno e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato, si parla di traffico congestionato, dunque attenzione. Sabrina.

Carpenter. C'erano dei rumors incredibili nel mondo musicale qualche settimana fa, e poi la grande sorpresa, beh, che poi di grande sorpresa non si è più trattato, di questa collaborazione è stata svelata al grande pubblico. Adesso il brano sta girando veramente bene un po' in tutte le radio. Fammi vedere chi devo salutare. Cree, eccola qua. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Ci sono gli omini col caffè, con il sole, con tutte le varie faccine che ci piacciono. Ti piacciono il numero 25? Ci piacciono soprattutto per chi è a casa. Volevo fare sondaggio, perché magari la grigliata ci sta bene in tardo pomeriggio questa sera, no? Però se invece ti metti a fare la grigliata a mezzogiorno è decisamente più bello. Però attenzione, perché oggi abbiamo visto che andremo a sfiorare i 30 gradi, domani 31, di conseguenza è abbastanza tosta. C'era un altro messaggio, guarda che bello questo. Allora, certo è una bella mattina di maggio, ci scrive René. Oggi un buon pranzo in un grotto, poi pomeriggio una scappatella in qualche lido, e poi insomma buona giornata a chi si può concedere questa giornata di festa. Ecco, e noi invece abbiamo Kate Perry.

and cold. Ecco, questa è la giornata, cioè tutto come quello che siamo passati dal freddo al caldo. Sembrerebbe che poi torneremo ancora una volta al freddo e dunque, boh, punto di domanda, insomma. Vediamo chi la riconosce. Anniversario, dobbiamo tornare un po' indietro, andiamo nel 1977, arriva nelle sale cinematografiche statunitensi Star Wars, diretto e sceneggiato da George Lucas. Pensate che c'è a proposito di questo film. Sono state solo 42 le sale allora che accettarono di proiettarlo, perché il film è ritenuto a rischio di fallimento. Dai, ecco qua. Le cose come cambiano nel tempo. Dai, sono le 10:12, buona mattina. Adesso c'è Luis Capaldi con noi e poi arriva anche Al Stewart.

0: ogni tanto qualche perla qua e là ci sta bene, come questo Year of the Cat alla firma di Al Stewart, che ci accompagna alle 10:18. Salutare Simone, dice sono consigli per gli anziani: non uscite, non grigliate, rintanatevi al buio, è fresco perché c'è caldo. Allora, non penso che siamo ancora arrivati a questa situazione, anche perché adesso bisogna aspettare un attimo, però come si diceva prima, è da capire se nella realtà dei fatti il tutto veramente cambia un'altra volta, perché insomma siamo in balia di eventi meteorologici veramente strani. D'altra parte è da tempo che se ne parla e adesso le conseguenze ce le stiamo insomma vivendo, e le stiamo così vedendo proprio passare una dietro l'altra. Diciamo 10:18, vedo velocemente che entra via Swiss ancora. Sì, allora vengono confermati i problemi a Riazzino direzione Cadenazzo, alla rotonda zona aeroporto di Locarno e Quartino. Qui traffico fortemente rallentato, in alcuni tratti traffico congestionato. Aggiornateci voi 079 449 9537.
1: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. Oggi, lunedì di Pentecoste, le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.

Lunedì 25 maggio, un bel lunedì per tanti di festa, dunque c'è anche chi ne ha approfittato magari per un viaggettino qua e là per spostarsi, magari adesso ci state ascoltando più proprio in viaggio. Se viaggiate, attenzione, perché vedo che Via Swiss proprio adesso entra con sulla 2 Chiasso direzione San Gottardo, nel particolare tra Quinto e l'area di Dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 1 chilometro, dunque le attese, i ritardi sono di circa 10 minuti. Per quanto riguarda questa giornata, se invece siete in Ticino, se siamo a casa, se insomma c'è anche modo, magari c'è chi lavora mezza giornata, chi la vive in modo un po' diverso, voglio ricordarvi che oggi saremo a Bellinzona davanti a Banca Stato dalle 14 alle 17, ci saranno collegamenti con lo studio qua di Melide, in studio avremo Riccardo Pellegrini, mentre il nostro buon Michael, Danny e Luchino saranno sul posto. Ci sarà modo di insomma conoscere chi bisogna conoscere, ma soprattutto poi di divertirsi in vista del grande appuntamento di domani, perché domani il van andrà in zona Cari e dalle 7 alle 10 Amici in Affitto sarà in diretta proprio da Cari, e poi avremo l'appuntamento pomeridiano con dalle 15 alle 18 ci sarà Tandem con la presenza anche della nostra redazione sportiva, il tutto sempre in diretta per l'arrivo del Giro. Dunque poi immaginate vedere dall'alto tutte le nostre zone, sarà una giornata magnifica, veramente bella, assolutamente da non perdere. Il commento, ci sono cose carine, tra l'altro Michael sarà impegnato nel Giro e, cioè, se non sbaglio, con le biciclette elettriche, no? Dunque farà Biasca Cari in bici e poi ci faremo dei collegamenti con Michael proprio mentre sta così arrampicandosi in zona, ma poi non svegliamo niente perché sarà tutto da scoprire. Sono due belle giornate appunto che partono questo pomeriggio anche per quanto riguarda Radio 3, ma per quanto riguarda soprattutto tutto il cantone, perché sarà una grande festa non solo per chi ama appunto le biciclette. Adesso c'è Cesare Cremonini.

Allora 079 449 9537, se avete voglia di essere con noi alle 10:31, insomma in questa fine mattinata che ci vedrà assieme sino alle 12, abbiamo anche le nostre selezioni del jukebox attive, se volete ascoltare qualcosina fatelo, sono queste giornate belle, chi se le gode come giornata di festa, ci sarà sicuramente chi sta lavorando come capita, insomma diversi negozi oltretutto aperti, però un posticino per la radio come sempre c'è.

0: Siamo nel 1998 con questo di Robbie Williams che si chiama semplicemente Millennium. Ci ha accompagnato appunto 10:38 nella nostra giornata, nel nostro lunedì mattina, in questo 25 di maggio. E attenzione se viaggiate, perché vedo per quanto riguarda Via Swiss ancora oggi giornata di... non sono situazioni così incredibili, però insomma qualche segnalazione c'è per questo lunedì. Abbiamo visto che c'è colonna in direzione San Gottardo e soprattutto ad Airolo è stato chiuso il raccordo autostradale in entrata. Questo è quanto viene comunicato. E poi sempre tra Faido e Airolo, in entrambe le direzioni, ci sono problemi di traffico, dunque si prevedono lunghi ritardi. Perciò attenzione, se avete comunicazioni, come sempre 079 449 9536.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, Telesuona, Radio 3i. La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
2: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
3: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
2: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
3: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. In leasing

0: Guess, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Oh, happy day!
4: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
6: Ah, la so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, la so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Col Drerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, dilla. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

You Can Do Magic. Abbiamo incontrato anche gli America nella nostra bella mattina. Sono le 10:46, il tempo vola, bella musica, ci siete voi, la vostra compagnia. Tranquilli, tranquilli, oggi ci sarà poi tutto il grande appuntamento con il van di Radio 3 a Bellinzona, come abbiamo ricordato più volte, con Michael, Danny e Luchino. In studio ci sarà il buon signor Pellegrini. Signor Pellegrini che resterà con noi dalle 14 alle 18. Volevo farvi sentire questo, vediamo un pochettino chi si ricorda a che film, cioè di che colonna sonora si tratta, perché da noi più che l'album di per sé, che era molto particolare, molto diciamo in parte anche elettronico nel suo stile, però ci ricorda un film di qualche anno fa, dovrebbe essere la metà degli anni 70, forse più o meno da quelle parti lì. Senti un po', aspetta. Creava una tensione incredibile, perché il film di per sé era una tensione incredibile. L'album era Tubular Bells, lo ricorderete sicuramente, il lavoro di debutto del musicista britannico Mike Oldfield, e anche tra le altre cose la prima opera pubblicata dall'etichetta discografica La Virgin di Richard Branson. Eravamo nel 1973, da noi arrivò nei cinema anche in Ticino, e era una cosa incredibile. Non credo che fosse il suo debutto, perché qualcosa l'ha già fatto, poi è arrivata tutta una serie di film, c'erano Suspiria, c'erano tante altre cose per quanto riguarda Dario Argento. Io non sono mai riuscito a guardarne mezzo uno, tra l'altro forse era proprio Suspiria, era girato anche da noi, è stato girato anche in Svizzera, dove si vede la posta, si vede proprio una fermata della posta, mi ricordo del bus, per chi non sa che cos'è la posta, il bus giallo, ecco. E in questo modo era girato in questo collegio, se ben ricordo, forse avevo visto qualcosa del genere. E vedo che siete in tanti, questo era proprio Profondo Rosso, era proprio un film che magari adesso riguardarlo potrebbe fare sorridere un pochino, visto tutti i vari effetti speciali che ci sono, però se avete tempo, se avete voglia di tornare un po' indietro, cercatelo, troverete sicuramente da qualche parte, lo potete vedere. Nel frattempo c'è Jason Derulo, si chiama Acapulco.

Mi sa che Profondo Rosso ha lasciato un segno, eh. È uno di quei film che, se l'hai visto, lascia veramente quel qualcosa di particolare. Tantissimi che avete, cioè, non si vince niente, stavo semplicemente considerando se era rimasto un po' nella memoria di tanti un film che, se non amate i film dello, qui ha un finale, adesso non voglio spoilerare niente anche se sono passati 50 anni, però ha un finale incredibile. Allora c'era Alessia, poi Anna, poi Bruna, poi Gigi, poi Emanuele, poi Elisa, insomma tutti dicevano Profondo Rosso, anzi qualcuno ha scritto anche ricorda Profondo Rosso, perché ha un che di Profondo Rosso. Dai, sono le 10:55, buona mattina.

0: Mi piace Emanuele, dice l'era di Dario Silver e Dario Argento, no? Cioè. Allora, diciamo le 10.56, adesso abbiamo qualche consiglio veloce, poi uno sguardo a traffico e previsioni al tempo.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i.
2: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Skoda.
4: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox.
12: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
13: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
14: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
15: Gorlace!
0: E sono le 11.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: Infotraffico.
0: Dunque, per quanto riguarda il traffico sulla 2 Chiasso direzione San Gottardo, nel particolare tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 km, i tempi di attesa sono di circa 20 minuti. Poi ricordo che ad Airolo è stato chiuso il raccordo autostradale in entrata. Tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda c'è colonna e poi siamo in Leventina tra Faido e Airolo. In entrambi le direzioni problemi di traffico, traffico congestionato, si prevede lunghi ritardi, dunque anche in questo caso particolare attenzione.
1: Previsioni del tempo.
0: Come stiamo vedendo, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, in montagna sviluppi di qualche cumulo e nel pomeriggio un qualche temporale qua e là potrebbe anche non essere escluso. Le temperature massime si aggireranno attorno ai 30 gradi. Le previsioni per domani martedì: In tutto il paese soleggiato e caldo, nel pomeriggio poi sui rilievi anche qua qualche piccolo sviluppo di cumuli e temporali isolati non esclusi. Le temperature minime al sud si aggireranno attorno ai 18 gradi, al nord attorno ai 15, le massime attorno ai 31.

Poi tra l'altro sto guardando un po' le varie notizie per quanto riguarda il cantone e vedo che da sabato, dunque dal 23 di maggio, perciò sono già due giorni, è stata aperta anche la piscina di Chiasso, dunque ci sarà modo di divertirsi, i lidi, le situazioni, insomma tutto il cantone tra piscine, lago appunto, poi vabbè chi ha voglia anche di andare al fiume, direi che queste giornate portano proprio anche a queste situazioni. Sono le 11:05, buona mattina, questa è Radio 3, insomma noi c'è Benson Bomba.

Che bello, che questo pezzo di Benson Boone si chiama Money Me e praticamente ci accompagna. Siamo entrati nell'ultima ora assieme su Radio 3i, bella, tranquilla, come abbiamo detto più volte nel corso della nostra mattinata, in attesa del grande pomeriggio con la diretta da Bellinzona, dove ci sarà il nostro van presente davanti a Banca Stato, e poi sul posto ci saranno Michael, Danny e Lucchino. Qui in studio invece avremo il buon Riccardo Pellegrini. Adesso stavo guardando velocemente, non so se avete già fatto dei viaggi in treno belli, particolari. So che c'è parecchio che gente a cui il treno piace molto, e poi in questi momenti, diciamo che con gasolio che va su e giù non si capisce bene cosa succede. Le notizie di questa mattina sono anche quasi rassicuranti, però è tutto da capire, no? Dunque, si parla del mito dell'Oriente Express, questo aereo. C'era stato anche quel famoso film Assassino sull'Oriente Express, un racconto bellissimo di Agatha Christie, e sembrerebbe che l'Oriente Express ha cambiato diverse società, e a partire da ottobre 2026 parte con un nuovo itinerario di lusso. Dunque, il collegamento sarà Roma-Istanbul. Adesso aspetta che l'ho perso, dovrebbe essere qui, eccolo. Dunque, un viaggio di più giorni che attraversa alcune delle città più affascinanti d'Europa. Dunque, da Roma poi si proseguirà verso Venezia e l'Europa centrale, attraversando scenari storici e paesaggi iconici, fino a raggiungere Istanbul, appunto, crocevia millenario e meglio tra Occidente e Oriente. Dunque, un'esperienza che richiama lo spirito originario dell'Oriente Express, non un semplice trasferimento, scrivono, ma un viaggio immersivo tra eleganza, cultura e passaggi senza tempo, dove ogni tappa diventa parte del racconto. Adesso non so se magari qualcuno all'ascolto di voi negli anni passati, perché comunque l'Oriente Express, io l'ho visto tra le altre cose passare in Inghilterra, e ci sono stati dei momenti in cui, cioè, tre giorni tipo 6.000, 7.000, 8.000 franchi, sei da quelle parti là. Qui non so, sfioreremo i 10.000, ma se vai a vedere le foto, se vai a vedere gli interni, se vai a vedere tutto quello che insomma ti regalano e ti propongono, per chi ne ha la possibilità, diventa chiaramente una bella vacanza. Magari qualcuno c'è stato, non so, pertanto raccontarci un po' come questa esperienza a bordo dell'Oriente Express. Noi andiamo invece con i Dubby Brothers su un lungo treno che corre.

0: The Colors, Rolling Stones. Sono le 11:16 la nostra bella mattina su Radio 3i, e vedi che basta chiedere, perché poi si scoprono delle esperienze veramente molto belle, come il caso di Lorenzo. Sentiamo il messaggio.
1: Io ho fatto questa primavera un viaggio simile con un treno dello stesso tipo che partiva dalla capitale del Vietnam, Hanoi, terminava a Saigon nel sud del Vietnam, dopo quasi 2000 km ogni giorno, facendo tappa in diverse città dove si facevano attività e si visitavano tutte le cose che c'erano interessanti da vedere.
0: Bello, bello. Questo è quando piace viaggiare, puoi fare queste esperienze in c'era la Transiberiana, se non sbaglio, che non è in Honduras un mese, come diceva Lorenzo, mi sembra che siamo attorno ai 10 giorni, e lì diventa un po' strano, degli amici che l'hanno fatta, ci sono dei racconti un po', ci sono delle varianti sui racconti, mettiamola così. Poi ci sono situazioni così anche se vai in crociera. C'è la famosa crociera sul Nilo, che devi vedere insomma anche il periodo, però lì attraversi tutto e poi ti fermi, vai a visitare, vedi, ci sono mille cose. L'importante è organizzarsi bene, come sempre, viaggiare in sicurezza. Diciamo 11:18, aspetta che velocemente vedo se abbiamo qualche aggiornamento per quanto riguarda Via Suissa. Allora attenzione, Riazzino direzione Cadenazzo, siamo in zona appunto rotonda dell'aeroporto di Locarno, dunque tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato. Aggiornateci voi, 079 449 9537.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10:30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
6: Oh, happy day!
7: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
8: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Des Frost, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
11: Oggi, lunedì di Pentecoste, le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
12: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Rod Stewart, sono le 11:25, ospite della mattinata. Abbiamo avuto tanti ospiti questa mattina, è vero? Cioè. Allora, mattina semplice e bella con la vostra, le vostre richieste, le vostre selezioni sul jukebox. Ormai siamo quasi in conclusione. Volevo ringraziare anche Gianni che ci scrive da Ginevra e dice: volevo selezionare qualcosa di Pino Daniele, però l'abbiamo ascoltato prima, l'abbiamo ascoltato più o meno un'oretta fa questa mattina. Avremo modo poi magari nel pomeriggio con il nostro buon Riccardo di ritornare anche sulle vostre selezioni. Un po' di spazio c'è ancora, perché abbiamo una mezz'oretta da trascorrere assieme, dunque se volete approfittare del momento fate. Te lo poi vedremo di accontentarvi strada facendo. Ricordo ancora una volta che oggi il van di Radio 3 sarà a Bellinzona davanti a Banca Stato dalle 14 alle 17. Ci saranno i collegamenti con la diretta, sul posto ci saranno Michael, Danny e Luchino, qui in studio ci sarà il buon Riccardo Pellegrini. Poi da domani la grande giornata dedicata proprio al ciclismo, dalle 7 alle 10 l'appuntamento con Amici in Affitto sarà in diretta da Cari e penso che ne sentiremo delle belle. Ma poi anche il pomeriggio, quando ci sarà la tappa tra le 15 e le 18, ci sarà anche la nostra redazione sportiva e insomma ci saranno tante belle cose. Non voglio svelarvi tutto, però restate con noi nella giornata di domani che avremo modo di stupirvi, come si dice, con effetti speciali. Allora, ci sono tante segnalazioni per quanto riguarda Via Swiss questa mattina, ma arrivano tutte così un po' sporadiche, un po' qua e un po' là. Adesso vedo che viene segnalato sulla 13 Bellinzona direzione San Bernardino, tra lo stallo e Mesocco ci sono dei problemi perché c'è un veicolo in avaria. La corsia di destra è stata bloccata. Non vedo altre segnalazioni se non che quello che dicevamo prima, Riazzino direzione Cadenazzo, tra la 13 dunque da Locarno a Cadenazzo in zona rotonda aeroporto di Locarno, anche in questo caso traffico fortemente rallentato. Aggiornateci voi 079 449 9537.

Allora, secondo me i colleghi a Via Suisse lo stanno facendo apposta, nel senso che terminiamo con una segnalazione e dopo due minuti ne arriva un'altra. Allora, attenzione, dai, è arrivato il riepilogo di tutto quello che sta succedendo sulle strade, dunque lo vediamo assieme. Siamo sulla 2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Quinto e Airolo, il traffico bloccato per 2 chilometri, dunque i tempi di attesa sono di 20 minuti. Poi, come abbiamo detto, in zona rotonda aeroporto di Locarno e Cadenazzo il traffico è rallentato. Tra lo stallo e Misocco problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, dunque la corsia di destra è bloccata, attenzione. In direzione San Gottardo ad Airolo è stato chiuso il raccordo autostradale in entrata. Poi tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda c'è un po' di colonna, aggiornateci. E poi siamo in Leventina tra Faido e Airolo, in entrambe le direzioni problemi di traffico, il traffico è congestionato, si prevedono lunghi ritardi. Questa è un po' la situazione arrivata qua, tranquilla. Adesso speriamo che tutto resti così come deve essere.

0: Radio 3i.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto.

0: Usciva nel 2005, sono passati 21 anni, in Svizzera raggiunse solo la posizione numero 95 nella Hot 100, mentre in Italia chiaramente si piazzò alla numero 1 e ci restò anche per qualche settimana. E l'album era Bula Bula, Bula Bula è quell'isola che non c'è, un luogo dello spirito protetto dal mare, magnifico. Lei era Mina, l'abbiamo incontrata, l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo cantata. Adesso alle 11.38 invece abbiamo qualche consiglio veloce perché c'è la reclama.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch. Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub.

stata una delle ultime interpretazioni di Ornella Vanoni con Mahmood, bellissima, Santa Allegria, un brano che ha stupito anche lei perché era stata ripresa da un DJ qualche mese prima ed era tornata in auge dopo tanti anni. Devo ringraziare Luisella perché è lei che ce l'ha richiesta. Ciao Boris, vorrei ascoltare Mahmood Vanoni, appunto Santa Allegria, l'abbiamo fatto molto volentieri. E poi arriva un messaggio carino che la nonna Irene dice: io a Mina ho preparato il minestrone alla ticinese e mi ha ringraziato con una bella foto. E anche questi sono dei ricordi che si portano appresso, uno si porta dietro con gioia sempre, no? Cioè, ecco. Le 11.44, siamo quasi in conclusione del nostro appuntamento. Dalle 14 poi su Radio 3 arriva Riccardo Pellegrini.

Guns N' Roses con questo Sweet Child of Mine. Tra l'altro grazie anche a voi che ci state seguendo su Teleticino, ci siamo tenuti compagnia a vicenda, dicevo, con tanta bella musica. Questa mattina siamo stati tranquilli, è una mattina tranquilla perché poi pomeriggio ci si scatena proprio da Bellinzona, saremo in esterna con il nostro van, lo ripeto ancora magari per chi si fosse appena sintonizzato, all'esterno di Banca Stato dalle 14 alle 17 con tutti i vari collegamenti in compagnia di Michael Casanova, del nostro Danny Morandi e poi anche con Luca Ventura. Dunque ci sarà un pomeriggio dove insomma la parola padrona del ciclismo, ma non solo, soprattutto l'allegria e soprattutto voi. Adesso Imagine Dragons, si chiama Nice to Meet You.

Stevie Wonder con Ariana Grande. Allora, su questa notte io vi saluto, grazie della bella compagnia, soprattutto della bella mattina tranquilla su Radio 3i. Tanti gli appuntamenti nel pomeriggio, come abbiamo visto, e poi soprattutto domani ci ritroveremo nel pomeriggio. Domani niente tenori, avremo due tenori assieme tra le 12 e le 15 se non sbaglio, e poi io, per quanto mi riguarda, invece sarò in regia accompagnando tandem con la nostra redazione sportiva proprio per la diretta da Cari e tutto quello, insomma, che ascolteremo nel corso della giornata. A voi buon appetito, buon lunedì festivo.

0: festa è Radio 3, te le suona.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
10: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: occupato!
1: Ancora?
0: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
2: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
3: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Oggi, lunedì di Pentecoste, le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Amag Ticino presenta.
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
10: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
12: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
13: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
14: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Domenica.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.
2: Young Money.

0: Questa è Radio 3. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
5: Oh, happy day!
6: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
7: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito.

0: corso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
1: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
2: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi,
6: il profilo su cui poter contare.
8: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox!
13: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
14: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
13: Allora?
14: Vado a comprarlo!
15: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
16: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Oh, happy day!
2: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Amag Ticino presenta
7: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
6: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Oggi, lunedì di Pentecoste, le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
9: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
10: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
11: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: Sky all'Arena. L'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova IL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
1: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
3: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre...

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
4: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
5: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
6: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
7: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 Hit Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
8: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla.ch.
11: 14:01. Yama! Sì, dove se no? Dove? Buon pomeriggio, buon lunedì 25 agosto. No, luglio. Maggio? Siamo ancora nel mese di maggio, con sto caldo qua. Ma guarda te. Che bello che io già vedo tutti quelli che hanno iniziato a lamentari, no? Dicono, boh, ne ho già trovati un sacco. Anche questa mattina quando sono uscito a camminare prestissimo, a parte che ragazzi, al 25 di maggio uscire alle 5 e mezzo del mattino a camminare in maglietta maniche corte è tantissima roba. Però ho visto proprio delle persone e queste qua tutte con sta frase, fa troppo caldo. Non ce la faccio più, che caldo che fa. Fa caldo. Ma godiamocelo questo caldo, godiamocelo. Allora, io vedo in postazione già Bellinzona i colleghi che oggi avremo modo di trovare. Vedo Danny Morandi, vedo Luca Ventura e vedo anche Michael Casanova. Poi c'è uno di spalle che non ho capito chi è, il tecnico, quello lì di spalle, è il tecnico. Che appunto vedo di spalle. Aspetta, chi è che mi manda i messaggini? Dopo ci colleghiamo con loro. Vedo che ecco, ci stiamo preparando perché tra oggi e domani vi racconteremo quanto capita per il passaggio della tappa del Giro d'Italia che parte domani da Bellinzona per raggiungere Cari. Quindi oggi i colleghi sono lì a Bellinzona sul nostro van se volete andare a trovarli. Poi invece domani per tutta la giornata trasmetteremo da Cari già dalla mattina presto con la Marghe, il Maxi e tante cose che vi racconteremo man mano, anche perché il pomeriggio è lungo e abbiamo tutto il tempo necessario per raccontare tutto.

E qua poi entravi e mixavi con quell'altra che si chiamava Shanghai, ve la ricordate Shanghai? Electric Funk, era Electric Funk, perché aveva praticamente lo stesso ritmo, no? Vediamo se riesco un attimo. La senti, è lei, eh? Adesso io, vabbè, ho cambiato un attimo, però è lei, il pezzo è questo qua. Lo ascoltiamo un attimo? E allora dai, che oggi è un pomeriggio così. Com'è che fa? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Che tempi, che tempi. Eravamo nel 1980 qui, quando andavano questi due pezzi qua. La Flower prima, Mandole dopo. Sai cosa pensavo? Visto che abbiamo questo lungo pomeriggio, potreste voi aiutarmi a fare anche un po' la radio, no? Nel senso che potreste scegliere anche voi dei brani che io qua e là inserisco, la musica richiesta in pratica. Però che aiuto è se mandi un messaggio e fai la richiesta e basta? No, lo presenti tu, quindi messaggio vocale con l'annuncio della canzone che vuoi ascoltare. 079 449 9537. La prossima invece la sceglie la nostra programmazione, Madame e Marrakesh.

Idol con Eyes Without a Face su Radio 3 alle 14:17 minuti di questo caldo pomeriggio. Che bello poter dire caldo pomeriggio d'estate, eh? E qua arrivano le vostre richieste, però non vale. Io ho detto che le canzoni le potete scegliere se le annunciate voi. Quindi 079-449-9537, perfetto, confermato. Però ci mettete anche la vostra vocina e dite: ciao, sono Bice, vorrei ascoltare questa canzone qua, e io poi faccio la regia che la canzone la mette in onda, eh? Però qualche messaggio di quelli che ci sono già arrivati io lo tengo lì pronto, anche perché c'è chi, come Susi ad esempio, chiede canzoni che in effetti sono già in onda e ad alta rotazione anche. Allora buon vento!

0: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Oggi, lunedì di Pentecoste, le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: È bello struggente, come pezzo questo All of Me, però tanto bello davvero. John Legend su Radio 3 alle quasi 2:30, poi andremo a collegarci anche con Bellinzona, dove si stanno preparando per collegarsi con noi Danny Morandi, Luca Ventura, e c'è in giro anche il buon Michael Casanova. Allora, continuano ad arrivare i messaggi. Allora, sono tantissime le richieste che sono arrivate, dovrei fare il programma solo con quelle, però avevamo detto che la precedenza è a chi manda i vocali, giusto?
1: Saluti.
0: Ciao.
1: Da quasi Fiume.
0: Ciao.
1: È sempre bello ascoltare.
0: Grazie.
1: Radio 3, soprattutto quando parli te.
0: Ah,
1: con la tua voce veramente sexy.
0: Bene. Ma vai al Fiume.
1: Metti qualsiasi canzone che vuoi tu. Tu sai già i miei gusti. Ti saluto.
0: Michael Jackson mi hai chiesto.
1: Da Jamila, dalla Stefania e tutti quanti.
0: Ma siete in tantissimi, mi dai l'occasione per mandare un saluto a quelli che ci ascoltano dal Fiume. Allora, siccome Susanita aveva espresso l'idea di ascoltare Michael Jackson, la canzone di Michael Jackson sceglietela voi allo 079 449 9537.
2: Ciao Ricky.
0: Ciao.
2: Visto che sono un fan dei Nomadi, mi piacerebbe ascoltare Auschwitz.
0: E là, ad Auschwitz c'era la nebbia, un po' triste come canzone. Comunque la recupero perché l'hai annunciata tu, perciò la troviamo. Un saluto da Bellinzona, siamo qua con i tuoi colleghi, scrivono Anna e Sheila, che vedo in pistissima, anzi guarda, dopo facciamo, condivido anche le vostre foto con chi sta guardando la radio in TV, e approfitto per salutare appunto anche gli amici che ci seguono attraverso Teleticino in questo pomeriggio caliente.

Michael Jackson con questo pezzo ci porta proprio nel funky, più funky, più funky, che più funky non si può, mamma mia, mi ha fatto venire in mente di quelle cose. Tipo questa, ve la ricordate? Siamo entrati nel mondo funk. Narada Michael Walden. Tonight I'm alright. Siamo nel pomeriggio, non è notte. Però spero che siate anche voi assolutamente alright.

Tonight I'm Alright. Poi c'era quest'altra. Qua siamo sempre nello stesso album, stesso periodo, sempre Narada Michael Walden. Questa è Shoulder Love Ya, giusto? Dai, un pezzettino ino ino anche di questa, così chiudiamo il momento funky.

0: momento funky, prima Michael Jackson, poi narrata Michael Walden, e lì dietro l'angolo c'è una splendida Cyndi Lauper, tra poco.
1: Questa è Radio 3, telesuona.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Oh, happy day!
10: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
11: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
12: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Questa è Radio 3. Radio 3.

di molti anni fa, Cyndi Lauper di molti anni fa, con questo super pezzo che abbiamo ascoltato qui su Radio 3i alle 14:42 minuti. Buon pomeriggio a chi lavora in questo giorno che per molti è un giorno di festa. C'è un power adesso però, eh?

0: magari un caffè piuttosto che un tè alle 14:52 non sarebbe male, ma adesso sì, io mi bevo il caffè perché nel frattempo andiamo a Bellinzona, Luca Ventura, Daniele Morandi.
1: Buon pomeriggio Ricky
2: e Michele Casanova.
0: Ecco,
3: buon
0: Michele Casanova.
3: Amici ascoltatori.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentrovati da Bellinzona.
1: Allora, Maicolino, tu oggi sei quello diverso da noi
2: sì.
1: due. E tu sei in rosa, perché ti sei vestito in rosa?
2: Allora,
1: avevamo detto nero, scusa.
3: Ammetto che abbiamo sbagliato.
2: Questo è un errore.
3: Sì, abbiamo sbagliato a casa Casanova, abbiamo sbagliato con la, diciamo, il lavaggio delle magliette.
2: Sì.
3: E la nera non era disponibile.
2: No, sono fuori onda, mi ha detto che è già in valigia. Pare che deve andare una settimana alle Maldive. Domani fa carina notte. E è già in valigia?
3: È già in valigia, sì.
2: Allora, tu pensa che anche questa qua, questa qua, stanotte è stata lavata. Stanotte è stata asciugata dall'asciugatrice. Questa mattina presto, Veronica me l'ha stirata per arrivare qua senza pieghe, capito?
1: Tu pensa te.
2: E io sai cosa pensavo al momento, ho detto sicuramente mamma Claudia
1: avrà fatto lo stesso,
2: gliel'avrà riprodotte anche in 5-6 l'avrà fatto. Invece no, vedi?
3: No,
2: vedi?
3: Allora, come detto, era già pulita, lavata e stirata, però è in direzione di Cari, visto considerato appunto che domani comunque...
2: l'hai spedita con Bartolini, tra l'altro.
3: Tu lo sai che domani parteciperò a
2: sì.
3: Eli Bike.
2: Tu sai che domani è l'ultimo giorno della tua vita, stringiamoci attorno a...
3: C'è una carovana solo per me che mi porta tutto il materiale, le mie biciclette,
2: defibrillatore, esatto. C'è il Bridge, viene il medico, viene
3: c'è
2: privato
3: il dottor Bridge, sì, tutto lo staff, l'equipe medica,
2: giusto, giusto,
3: perché è giusto comunque dare importanza a questo giro e i bike, e poi dopo arriva il Giro d'Italia, ma è una cosa
2: quella
3: secondaria,
2: esatto. Cioè il Giro d'Italia è una cosa
3: sì.
2: Allora ricordiamo, domani, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qui in diretta da Piazzale di Banca Stato per quello che è Giroland, ovvero il pregiro, possiamo definirlo così, da qualche sera e giorno a questa parte.
3: Sì.
2: Bellinzona è movimentata,
3: sì,
2: soprattutto questa zona, il Piazzale di Banca Stato è molto movimentato con serate, festa e quant'altro. Si beve, si mangia, ma ricordiamoci che è un evento sportivo.
3: Sì, assolutamente.
2: Quindi,
3: sì.
2: Quindi mi raccomando, beviamo con prudenza. Mi
3: sì.
2: sono messo dentro anch'io, non so se hai notato, beviamo con prudenza.
1: Si stava tutto convincendo che anche lui deve fare bene.
3: No, è importante dire appunto, come ha detto Danny, che c'è la zona food and beverage.
2: Giusto, giusto.
3: Tanto è bello dire beverage.
2: Beverage. E che da qua domani partirà il giro.
3: Sì.
2: Con tappa finale Cari.
3: Vogliamo salutare anche i nostri amici di RTL.
2: Di RTL 102.5, salutiamo che sono qui adiacenti a noi.
1: Sì, sono a 20 metri, 30
2: sono
1: metri.
2: Sono 20 metri, salutiamo anche i colleghi della radio italiana.
3: Esattamente. Allora, cari amici ascoltatori, Giroland non significa che ci sarà una gara oggi, perché
2: no.
3: Io ero convinto che ci fosse una gara,
2: no,
3: invece non c'è una gara, la gente gira nella land.
2: Allora, Gardaland, come noi c'era già, allora
3: sì.
2: Facciamo giro nella stessa cosa, si può bere, si può mangiare, si può giocare, si può anche fare la prova della bicicletta.
1: Sì, ce ne sono un paio,
2: ecco,
1: ci sono
2: io,
1: due simulatori.
2: Una provetta la farei di là.
3: Ma cosa devi fare? Cosa consiste la prova della bicicletta?
1: E sali sulla bicicletta e fai una prova.
3: Sì, ma bicicletta che, di che tipo?
1: Quelle vere.
2: Riscio, devi pedalare sul riscio.
1: No,
2: su quelle vere.
3: Per quanto riguarda il giro E, useremo non le biciclette, quelle in carbonio.
2: Sì.
1: Senti come piange, senti come piange.
3: Dai. Useremo il rampichino, il classico rampichino.
2: Quelle con le marce. No, sarei aiutato con i bike, giusto?
3: Sì, però sarà un rampichino, il
2: Michi, non lo so, tu che
3: telaio.
2: Hai fatto le riunioni di questa, tu ti sei lanciato su sta gara qua.
3: Il telaio, amici, non sarà leggero, sarà molto pesante. Infatti il problema dell'e-bike è che se si scarica l'e-bike diventa tre volte più pesante di una bicicletta normale.
2: Ah sì, perché non è in carbonio, ma ancora
3: è pesantissimo.
2: Ma perché cos'è? Ferro battuto. Quello hanno fatto? Neanche i cancelli fanno più in ferro battuto, Michi.
3: Non riesci a spostarti, eh?
1: Vabbè, ma ti fermi e te la fai portare su da qualcuno.
3: Ah beh, cioè, o la ricarichi.
1: Sì.
3: Oppure scendi in discesa.
2: Manco una Tesla, la ricarica. Non è che ci sono le colonnine in sì per strada così, la ricarichi.
3: Ragazzi, cosa mi date se domani a un bel momento, quando sono a un chilometro dall'arrivo, giro la mia bicicletta e scendo, faccio la discesa?
1: Ma guarda,
3: in contromano,
1: io ti posso dare tutti i soldi che vuoi, già ne hai, quindi nel senso è superfluo.
2: Io ti aspetterei lì.
3: Allora non fare i conti in tasca agli altri, che non sai come stanno le mie finanze.
1: Sei solo arrivato con una Rolls Royce oggi.
2: niente di che tal. Cosa sei, il tuo autista?
3: No.
1: Ricky, ti ricediamo la linea.
2: Sì, Ricky, buon lavoro, a più tardi. Buona radio a tutti, buona musica e buona giornata di festa. Perché
1: yes.
2: Oggi è giornata di festa.
1: Assolutamente sì.
3: Vi aspettiamo qui davanti al van, perché vi regaleremo quelli che sono i nostri cappellini. Che
2: ormai sono quasi da 1000, sono arrivati a 700. 300 li abbiamo proprio così, regalati.
1: E soprattutto ricorda la via, il posto dove siamo esattamente per spiegarlo.
3: Siamo davanti a Banca Stato.
2: Sì. L'importante è quello.
3: Banca Stato, non potete sbagliare.
4: impossibile.
3: È il landmark, più ancora più landmark dei castelli, perché il punto di riferimento è Bancastato.
1: Allora ci sentiamo dopo, ciao Rick.
5: Questa è Radio 3 delle suone. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
10: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
11: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
12: Marino Bernasconi.
11: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
13: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Sono le 15.
5: L'infotraffico.
0: Vediamo la situazione traffico, le ultime comunicazioni che arrivano da Via Suisse, questa è fresca fresca, ci dicono che tra Quinto e l'area di dosaggio di Airol il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti se andate in direzione nord. Inoltre ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. 2 km anche tra Faido e Airolo, perciò diciamo che a nord c'è veramente grande movimento. Del resto ci sono i rientri di chi è andato via in questi ultimi giorni. Questo è tutto per quanto riguarda la situazione traffico, ma diamo anche uno sguardo alla situazione meteo.
5: Previsioni del tempo.
0: E allora, le previsioni meteo fino questa sera: soleggiato e caldo in montagna, sviluppo di cumuli con un temporale isolato non escluso. Le previsioni per domani ci dicono che in tutto il paese sarà soleggiato e caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati che non sono esclusi. Le temperature al minime sui 18 gradi, minime al sud sui 18 gradi, al nord sui 15. No, mi faceva specie perché la minima 18 gradi, invece è proprio così, perché le massime domani arriveranno intorno ai 31 gradi.

Tiro Mancino, i primi Tiro Mancino, due destini per aprire questa nuova ora insieme su Radio 3i. Poi andremo nuovamente a Bellinzona. Io vedo scorrere le immagini che arrivano dal nostro van di Bellinzona qui nel nostro studio e vedo una piazza molto interessata attorno alla nostra postazione. Vedo anche della roba da mangiare che deve essere buona. Lo so, vabbè, insomma, questo è un vizio che c'è, quello di allungare gli occhi dove ci sono. Poi io sono anche un amante dello street food e quindi ancora di più, no? Harry Styles nei prossimi minuti con questo brano dedicato alle ragazze americane, perché si chiama American Girl. Poi torneremo anche su di voi. Oggi, come dicevo prima, abbiamo dei momenti dedicati alle vostre richieste, però le dovete fare con i messaggi vocali al nostro numero WhatsApp

due cuori, Phil Collins e Eric Clapton. Mi vengono in mente questi due cuori perché ho visto una fotografia recente che mi ha fatto molta tenerezza, no? Phil Collins con le stampelle vicino a Eric Clapton, Phil Collins che vuole tornare in studio per registrare un nuovo disco, Eric Clapton che è ancora in tour. Poi apri le notizie e leggi di Paul McCartney che pubblica un album e dentro c'è un singolo insieme a Ringo Starr, e poi leggi che i Rolling Stones pubblicheranno questo disco in vinile dove c'è anche Paul McCartney ospite. Insomma, tutti questi queste grandi leggende della musica che non mollano il colpo, vanno avanti e creano anche discussione, perché c'è chi dice ma basta, e c'è chi invece come me prova sempre un'emozione nel risentire questi mostri della musica. Qualcosa di fresco, Nugenea ad esempio.

Nonne Non. Ho già detto che questo disco è bellissimo, intendo dire tutto l'album, tutto l'album dei Nugenea qui con Tom Misch in questa On and On, però è davvero un disco molto molto bello che vi consiglio di non solo ascoltare ma portare con voi in vacanza, perché sarà un bel viaggio, un viaggio fatto di suoni freschi, c'è molta Africa dentro, c'è molto funky, c'è un po' di tutto, bravi. I Vad Vuk questa settimana è venuto a trovarci Cerno dei tenori e ha ben presentato questo pezzo che si chiama Lacrime Nere, che è il nuovo singolo dei Vad Vuk, singolo che per il momento ascoltate solo in radio. Siamo lacrime

una giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: Oggi, lunedì di Pentecoste, le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
6: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
7: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
8: Oh, happy day! Happy
9: da Pfister Saturday. Hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

David Edding, Dua Lipa con questo pezzo di qualche anno fa. Abbiamo raggiunto le 15:32 minuti. Mando un saluto a Fulvio che sta facendo, mi è fatto venire in mente quello che facevo io quando facevo il militare. La sera facevo le crocettine sul calendario per dire un giorno in meno, e Fulvio sta facendo la stessa cosa con la scuola e non vede l'ora di andare in vacanza al mare. Quindi meno 23, meno 23 giorni da oggi arrivare al 17 giugno, dai, forza, coraggio. Adesso entriamo nell'ultima settimana di maggio e poi arriva al volo. Ciao Davide, ciao Evea, saluto i signori della tecnica. Qui ragazzi dovete sapere che altro che festivo, qui è una giornata di grande lavoro, perché ci stiamo preparando per questa due giorni. Una giornata la stiamo vivendo adesso con Danny Moran, di Luca Ventura e Michael Casanova, che sono in questo momento a Bellinzona, laddove domani partirà la tappa del Giro d'Italia per raggiungere Cari, e domani poi saremo in collegamento invece da lassù sulle montagne. Allora c'è tutto questo movimento, prepara la posizione di là, vai su, vai giù, guarda che chiudono le strade, insomma c'è un fermento pazzesco che fa sentire la radio viva, e viva la radio è il caso proprio di dire. Adesso però c'è Arisa, eh?

0: La distanza di un amore. La distanza di un amore, questo sarà un tema che molti affronteranno tra qualche settimana, quando vai al mare, che torni dalle vacanze, magari l'hai conosciuto la tipina o il tipino, soprattutto i più giovani vivono queste storie, ci siamo passati un po' tutti, no? La persona che conosci al mare, poi le vacanze finiscono, torni e c'è questa distanza che adesso viene vissuta in un modo diverso da come l'ha vissuta magari la mia generazione, perché allora questa distanza di un amore la vivevi con le cartoline.
1: Te le suona. Questa è Radio 3. È Radio 3.
2: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
3: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Skoda. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti. Tutti per...

come fa a chiamare questa canzone? Questa non è una canzone, questa è un'opera d'arte storica che ci riporta indietro, pensate, di qualcosa come 50 anni, perché i Queen pubblicavano Somebody to Love nel 76. Se la matematica non è un'opinione, siamo indietro di 50 anni. E tu la consideri una canzone questa? Questa è un'opera d'arte. Tra l'altro c'è una bellissima versione anche con George Michael dal vivo, più altri grandi artisti. Radio 3, il pomeriggio di lunedì 25 maggio. Diamo uno sguardo alla situazione traffico, poi avremo gli aggiornamenti ufficiali con gli ultimi comunicati di Via Suisse. Però per aggiornare il punto cruciale, cioè direzione nord prima del San Gottardo, al momento i chilometri di coda per chi viaggia verso nord sono 4 e l'attesa è di circa 40 minuti. Desminuita chilometro, te capì?

se gira il karma, mamma, se gira il karma. I Colors oramai sono diventati simbolo dell'estate, perché da un po' di anni a questa parte ci hanno abituato, insomma, che uno dei tormentoni dell'estate è assolutamente loro, no? Tant'è che hanno tirato fuori già il pezzo in anticipo, sono stati tra i primi quest'anno, la canzone lì Rolling Stone, che sta andando alla grandissima, e quindi complimenti a loro che sono cresciuti tantissimo.

0: la rappresentante di lista Diva. Abbiamo avuto due successi di due estati passate, 2024, primi Colors con Karma, adesso la rappresentante di lista con Diva. Saluto, allora, saluto Yasmin, che ha apprezzato il pezzo dei Queen, ma non è l'unica, perché anche lo zio Pino mi ha mandato una sua critica positiva a questo super pezzo. Poi saluto Luca, saluto Giada e un saluto anche alla Fulvia.
1: Questa è Radio 3i, telesuona Radio 3i. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore. Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
2: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trapezi Pittori.
7: No, no, troppo moscia, più convinta.
6: Trapezi Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trapezi Pittori, Trapezi Pittori, Trapezi Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trapezi Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
0: Le 15.58.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: L'infotraffico.
0: Allora, le notizie di Via Suisse ci dicono che, fatta eccezione per il portale sud del San Gottardo, in Ticino il traffico è scorrevole, non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione al San Gottardo al momento vede 4 chilometri di coda con attese di circa 40 minuti per chi appunto si sta dirigendo verso nord. Passi alpini, Lucomagno e San Bernardino normalmente transitabili, la Novena è ancora in chiusura invernale. Queste sono le segnalazioni ultime. Fammi vedere qua, è arrivato un ultimo messaggio. Niente, solo la conferma di quanto vi ho appena detto, quindi buon viaggio.

Donne indipendenti, independent woman, Destiny's Child. Beh, loro sono state famosissime all'inizio degli anni, diciamo nella seconda parte degli anni 90, e poi da qui insomma sono venute fuori le carriere di Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams decisamente meno. Comunque insomma le Destiny's Child, tantissima roba, un bellissimo trio. Stavo vedendo invece i compleanni di oggi e c'è Emma che compie gli anni, ma c'è anche questo mostro sacro della musica, secondo me è un mostro sacro perché ha fatto più progetti, tutti molto belli, in primis il progetto Style Council, del quale è stato anima Paul Weller, parlo proprio di lui, 68 anni oggi, e questa è la sua versione di Wishing on a Star. I'm

Paul Weller, in questa parentesi solista, aveva pubblicato un album, come fanno in tanti, dove reinterpretava le canzoni che a lui sono piaciute di più a livello internazionale. C'era dentro questo Wishing on a Star, c'era anche Thinking of You, che molti ricorderanno, pezzo di Nile Rodgers con Sister Sledge. Beh, insomma, ne sono usciti due o tre di singoli da questo disco molto interessanti. E poi comunque la sua storia, la sua carriera, la ricordiamo in particolare per l'avventura Style Council e tanta musica anche molto raffinata, in particolare l'album Café Blue degli Style Council è molto molto bello. Allora, visto che siamo proprio nella storia della musica, Heroes, David Bowie.

0: Potential nel nostro caldo pomeriggio, come qualcuno sottolinea con i messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp 079 449 9537. Dov'è che è? Adesso mi sono perso. 30 gradi a Viganello, scrive nonna Irene, chissà a Bellinzona. Poricuridù. Ma poi loro salgono domani, oggi non corrono, domani, e troveranno magari anche il freschetto andando più su, no? Anche se domani, come abbiamo sentito, insomma, c'è proprio l'allerta, perché le temperature dovrebbero essere ancora più calde rispetto a quelle di oggi, eh? Poi salutiamo anche Lori, che augura a tutti una buona serata. Lori è andata a Ponte Tresa oggi, ecco, un girettino ci sta sempre, eh? Un bel girettino da qualche parte. Invece stavo vedendo questa cosa qua: per anni ci è stato insegnato che stress, burnout, umiliazioni fossero semplicemente parte del lavoro, ma qualcosa sta cambiando. Secondo una recente ricerca, quasi un giovane su due, quindi quasi il 50% dei giovani, se c'è qualche giovane, adesso si sa che i giovani ascoltano meno la radio, però se c'è qualche giovane all'ascolto mi piacerebbe avere una conferma o meno. Secondo questa ricerca, quasi un giovane su due rinuncerebbe a uno stipendio più alto pur di lavorare in un ambiente più sano mentalmente. Tra le donne la percentuale supera addirittura il 50%. Non è mancanza di ambizione, ma è il rifiuto di un'idea di successo costruita su malessere continuo. Insomma, per molti oggi stare bene mentalmente vale più di una busta paga più alta, ma soprattutto stare bene mentalmente significa non avere troppe responsabilità, detta in due parole. Io questa cosa qua adesso la stavo leggendo, ma l'ho riscontrata proprio pochi giorni fa quando parlavo con una persona che diceva: ah, io al lavoro mi trovo molto bene, mi hanno anche proposto una promozione, diventare responsabile, non entriamo sennò devo dire cosa va. Però dice: io l'ho rifiutata perché per qualche centinaio di franchi in più non voglio raggiungere il livello dello stress, il livello di dover dare dei consigli / ordini ad altre persone che adesso sono miei colleghi, dopo quindi entri in competizione perché so già come vedono i superiori. E allora la scelta di questa persona, ma stando alla notizia che leggevo adesso di molti, addirittura tra le donne si parla di più del 50%, è quella di dire: ma io me ne sto qua tranquillo nel mio angolino, che me ne frega a me di fare strada all'interno dell'azienda per prendere qualche soldino in più e avere molto stress in più. È una scelta, però è un segno anche del cambiamento. Tra poco invece noi andiamo a Bellinzona.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori e tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Oggi, lunedì di Pentecoste, le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
8: Ciao Carlo, già in giro?
9: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
8: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
9: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
11: Calmati, la bellezza richiede tempo.
12: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
13: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

0: Happy, happy, e sono felice di annunciare che torniamo a Bellinzona da Danny Morandi, Luca Ventura e Michele Casanova. A voi la linea.
1: E ci siamo, ci siamo. Allora, siamo
2: buon
1: in
2: pomeriggio.
1: Onda, siamo in onda ancora da Bellinzona con Michael Casanova, che in questo momento sì, è un po' sudatino perché fa caldo, Michael.
3: No, allora, diciamo una cosa, mi avete fatto fare una prova difficilissima su una motoretta.
2: Minimoto si chiama, mini motoretta. Cantona a pensello e motoretta.
3: Sì, ma era una minimoto, diciamo, che faceva più rumore, cioè vibrava più che andare veloce. E ho fatto fatica comunque a mettermi in moto.
1: Tra l'altro una moto senza sella.
2: Sì, mai, sì, esatto.
1: Mai vista una moto senza sella, quella di Michael non ce l'aveva.
3: Ma poi mi stavo chiedendo, visto che si parla, cioè noi siamo qua per il ciclismo, giusto?
2: Sì.
3: Ciclismo o magari anche e-bike.
2: Quindi già un aiuto.
3: No, mi chiedo cosa c'entra la minimoto qua al Girolande. Mi chiedo cosa c'entra.
2: Ma cosa c'entra il Milan con l'Europa League? Se voglio fare, nel senso.
3: questa è una buona.
2: Scusami, la storia dice altro.
3: Il Milan non ha mai vinto l'Europa League.
2: Ah, già te ti sei portato in finale.
3: Mai vinto.
2: Cioè già lui è in finale. Ma non parliamo di calcio il giorno del giro.
3: Allora, l'anno prossimo ci sarà un nuovo trend.
2: Sì, sarà il mercoledì chi l'ha visto e il giovedì c'è l'Europa League, ragazzi.
3: Secondo me è più cool giocare il giovedì.
2: Sì,
3: più bello, mercoledì più bello.
2: Mercoledì ormai è passato di moda, giocare il mercoledì pomeriggio.
3: Dai, il famoso mercoledì da Leoni, te lo ricordi?
2: Esatto, ormai è andato.
1: Raga, allora, un sunto della giornata che abbiamo trascorso oggi pomeriggio.
2: Beh, allora, birra buona del bar più vicino, devo dire. Sì, ma era fresca.
3: Anche il gelato, ottimo.
2: Il gelato, ottimo.
3: Tre gusti ho preso: stracciatella, cioccolato fondente e il terzo cos'era? Non mi ricordo neanche più. Nutella e panna.
1: Ma dopo, tutto a posto, devi prenderti le pastiglie, quelle per non stare male.
2: Ci sono i tuoi toy, questi qua blu, nel caso.
3: No, vabbè, ho tutto l'equipaggiamento, perché sapete che io vado su Acari stasera.
1: Sì, ma quei 50 minuti di distanza non te li copre, perché se ce l'hai su...
2: Allora, assunto della giornata, vabbè, qui è molto viva, sì. La città è viva, anche nonostante il caldo.
1: Infatti.
2: Cioè, tantissime persone, bisogna dire la verità, hanno usufruito della giornata bellissima per la piscina, per carità. Però la sera si popola tantissimo. C'è abbastanza gente anche adesso, per carità, però credo che il clou sia appunto durante la sera.
3: Durante la sera e soprattutto domani, perché in si potrà vedere il giro anche da qua.
2: Anche da
3: sì,
2: qua,
3: alla partenza,
2: vero.
3: Ricordiamo che quando ci sarà la partenza faranno un giro di ricognizione zona appunto Bellinzona, passeranno davanti a Bancastato. Però poi in realtà il giro partirà in realtà da Castione.
2: Ah, Castione.
3: Cioè da Castione parte il cronometro.
2: Ah, ok.
3: Okay.
2: Cioè, da qua Castione riscaldamento.
3: Esatto,
2: per loro.
3: È una sorta di riscaldamento che viene fatto proprio per mostrarsi alla città.
2: Alla città di Bellinzona. Quindi questo è quanto. Poi domani, appunto, c'è l'e-bike prima del giro.
3: Sì.
2: In sé. Adesso, a parte gli scherzi, dove parteciperà Michael. E poi ci sarà appunto l'inizio del giro vero e proprio, che si concluderà in quel di Cari intorno alle 18 circa, credo, no?
3: Dovrebbero arrivare alle 17:15.
2: Ecco, vedi. Sì.
3: Però
1: minuto più, minuto meno. Però
2: poi
1: ricordiamo,
2: poi il traffico di Argoldau, sì, cioè qualcosa bloccherà, no?
1: Tra l'altro dalle 7 in onda con Marghe Maxi,
2: sì,
1: dal mattino, perché il nostro palinsesto è uguale al solito.
2: Rimane uguale.
1: E quindi voi trasmetterete poi il pomeriggio dalle 15 alle 18.
2: Dalle 15 alle 18.
3: Invece Luchino cosa farà su Acari durante tutta la giornata?
1: Io, sai, sono al bivio, destra, sinistra, dirigo il traffico domani con la mantellina.
3: No, possiamo dire che Luchino sarà nelle diciamo zone
2: dove?
3: Più importanti e più lussuose di Cari, e quindi sarà nelle tendine VIP a suonare.
2: Sì, è vero.
1: Sì, mi devo cambiare la maglietta perché...
2: Ma tu sai questo privilegio domani?
1: Domani mi va bene.
2: Ma sei nella tendina VIP, dove poi ci sarà anche lo stellato, lo chef Albricci,
1: no,
2: giusto?
1: No,
2: ce ne sono altre.
3: Perché a quanto pare c'è una tendina VIP.
2: È più grande la tendina che il Giro d'Italia, fammi capire. Quante tendine ha messo?
1: No, perché il Giro d'Italia si fa nella tendina.
2: Ah, nella tendina, giusto.
3: No,
2: giusto.
3: Pare che ci sia una tendina super VIP, ma poi ci sia un altro posto esclusivissimo per VIP irraggiungibili.
2: Tipo?
3: Adesso.
2: Dimmi un VIP irraggiungibile.
3: È qui fuori. Qui fuori. Vabbè. E che qui
2: non
3: so.
2: Venire,
1: Michael quando parla così sembra, sai, le signore di paese che
2: però non ti dice il nome.
1: No,
2: sì, c'è il peccato, ma non il peccatore.
3: Ma tu, caro Luca, suonerai in quella esclusiva VIP, quella irraggiungibile,
1: quella
3: oppure?
1: Da 7.999 persone.
3: Ah, ok.
1: Non so poi se è VIP o...
3: Okay.
2: Ma la domanda è, ma tu, caro Luca, suonerai, punto.
1: Dream. I campanelli.
2: No, a parte gli scherzi, noi siamo prontissimi, sì. Quindi da domani seguiremo il giro.
3: È un avvenimento storico, ragazzi,
2: sì.
3: Quindi lo vivremo da protagonisti, e con Radio 3i è sempre bello esserci.
2: Sì. Facciamo anche un applauso a
3: chi?
1: Alle radio concorrenti
2: radio
1: che ci
2: ufficiale,
1: sono. Allora, rifacciamo il jingle di Radio 3i su quello dell'altra radio, va bene?
2: No, posso farlo? Aspetta, vai. Perché l'altra radio usa quella roba lì, adesso faccio una roba. Puoi abbassarmi
1: vai.
2: Un po' la base?
1: Usa? Vai, vai, vai.
2: Anche a Bellinzona sono le 16:31. Presente che fai? Presente che fai?
3: Sì, però hai distrutto il tavolo adesso.
2: Sì, ma anche il pugno.
1: No, dobbiamo cantare per le nostre frequenze, però, perché loro hanno 102.5, noi abbiamo 106.5, 106.8. E...
2: Sai come fa il cingolino loro? No? Noi facciamo Radio 3 i 106.5. Andiamo!
1: Ciao Ricky, ti ridiamo la linea.
2: Ciao Ricky, a domani a tutti, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Eccoci nuovamente. Ho chiuso il microfono, va bene, d'accordo. Stavo dicendo qui da Mendrisio. Invece siamo a Melide. Siamo tornati a Melide. Ecco, salutiamo quindi Michael Casanova, Danny Morandi e Luca Ventura. Adesso ce l'ho la Young.

0: Girardengo, vai grande campione. Beh, questa canzone ci sta perfetta con la missione di questi due giorni, che è quella di portare un po' l'atmosfera che si vive oggi a Bellinzona, domani a Carì, però poi c'è tutto il tragitto Bellinzona-Carì, tragitto che non proprio tutto, ma in parte dovrà, se ho capito bene, percorrere anche Michael Casanova con la sua bicicletta. Ma gliel'avete data elettrica almeno? Perché sono... lui fa tanto lo sportivo, portiere del Lugano, ma inizia a avere anche lui una certa, Comunque, domani vi racconteremo tutto, come già vi dicevano, in direttissima dalle 7 domani mattina, i collegamenti con la Marghe e il Maxi B.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
5: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
4: Allora?
5: Vado a comprarlo!
6: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Sotto questo sole è bello pedalare. Sai che ieri nel pieno del pomeriggio ho preso la mia bicicletta, pedalata assistita, perché comunque è una certa, e mia moglie mi diceva: ma dove vai che c'è il sole, fa caldissimo. Infatti c'erano comunque anche ieri un trentello di gradi, no? Eppure vabbè, con l'assistita poi non fai quella super fatica. Non dovrei dirlo nel giorno in cui ci si occupa di ciclismo e del Giro d'Italia, però era molto molto bello. Chissà se in questo momento c'è qualcuno sotto questo sole a pedalare. Sicuramente non me lo può dire, perché in bicicletta, lo ricordo a chi non lo sapesse, che se quando vai a fare la camminata a piedi puoi tenere le cuffiette e quindi ti isoli dal mondo, cammini per... In bicicletta non puoi, non si possono tenere le cuffiette, perciò immagino che nessuno mi sta ascoltando tra quelli che pedalano. A meno che lo fai da casa su una spin bike, ecco, oppure l'hai fatto questa mattina, ma io lo so che quelli che pedalano usciranno tra mezz'oretta, quando il sole inizia a essere meno pesante, si sta un po' più freschini. Achille Lauro nei prossimi minuti, questa è la musica e questo è il pomeriggio di Radio 3i. I'm a-

E qua siamo ritornati indietro di un po' di anni, no? Achille Lauro con 1969, che faceva parte di un suo album dove dentro c'era anche quella canzone che adesso ha rifatto con la Laura Pausini, 16 marzo.

0: Questa è Radio 3i Telesuona.
1: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
2: Direi di sì e
1: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
2: Certo, ma
1: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
2: Sì, va bene, e
1: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
2: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
1: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
2: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
1: Davvero?
2: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
3: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Le 16:57 minuti.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
8: L'infotraffico.
6: In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e Lugano Sud in direzione nord, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, anche qui vengono segnalati ritardi di oltre 30 minuti. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo ci dice che ci sono 4 km di coda con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Passi Alpini, Lucomagno e San Bernardino normalmente transitabili, la Novena è invece ancora in chiusura invernale.
8: Previsioni del tempo.
6: In tutta la Svizzera questa sera per lo più soleggiato, con cumuli sui rilievi e nelle Alpi potrebbe esserci anche un isolato rovescio temporale che non è escluso. Nella notte sarà sereno. Domani in tutto il paese sarà soleggiato e caldo. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati che non sono esclusi. Temperature minime al sud sui 18 gradi, al nord sui 15, le massime intorno ai 31 gradi.

bello fresco, ecco, definirei bello fresco questo pezzo che abbiamo ascoltato adesso dei Trills. Temperatura? Cos'è questa? Una temperatura? 32 gradi e mezzo, mamma mia, 32 gradi e mezzo. Roberto invece mi scrive: Ricky, ho appena beccato il fenomeno che va in bici con le cuffie. Eccolo lì, che lo stavamo dicendo prima, che in bici non puoi andare con le cuffie neanche in moto, cioè nel senso che non devi isolarti, no? La cuffietta, tra l'altro adesso le cuffie che fanno, almeno le cuffie che ho io del mio telefonino, ti isolano proprio dai rumori che arrivano da fuori, quindi non senti nulla e quindi diventa anche pericoloso e poi non si può, ecco. Allora, cosa state facendo alle 5 e 3 minuti di questo lunedì 25 maggio? State viaggiando? State a casa? State sotto il pergolato? State mangiando il gelato o qualcosa di fresco? Oppure un bel bagno in piscina?

La febbre del sabato sera, La febbre del sabato sera, questo film che insomma ha vissuto 8 vite, perché comunque se lo tramandano generazione dopo generazione, e è lì, no, la storia della disco music, ci sono dentro tante cose, tanti ingredienti, tanti ricordi, e così siamo ritornati ancora una volta negli anni 70 con i Bee Gees. Rimaniamo nei classici, ma adesso invece voglio farvi ascoltare qualcosa che potrete tra l'altro ascoltare molto presto, anche molto molto da vicino, perché Alpha Blondie sarà in concerto a Bellinzona molto molto presto quest'estate, no? Si avvicina la data di Alpha Blondie a Bellinzona, quando è che è? L'8 luglio di Alpha Blondie, e questa è la loro versione di I Wish You Were Here. Reggae.

Ma Wish You Were Here, Alpha Blondie. Queste sono le canzoni che fanno discutere, no? Perché sono carine, nel senso che reggae, solare, ti suona nelle orecchie. Però chi ama i Pink Floyd, chi ha sempre ascoltato la versione originale di questa canzone, fa un po' fatica, no? E allora quando poi ti arrivano queste versioni così di primo acchito, ti viene da dire: ma come si permettono di toccare i Pink Floyd? E invece, se uno riesce a riprendere una canzone a modo suo, lo fa bene, poi può piacere o no.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
2: Calmati, la bellezza richiede tempo.
3: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
4: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
5: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulabili.

0: e Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
2: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
3: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.

0: oramai sono un bel po' di anni che anche Ed Sheeran è in giro e successo dopo successo si sta costruendo la sua carriera, tanto da segnare sicuramente il decennio, ma quasi quasi anche il ventennio, perché questo è un pezzo del 2014, è uno dei primi forse, però adesso siamo già nel 2026 e quindi tante sono le hit di Ed Sheeran, sicuramente uno dei nomi più forti. Invece, per quanto riguarda la musica italiana, uno dei nomi che si sono fatti largo negli ultimi anni è sicuramente quello di Alfa, ora in doppio con Jovanotti per questo duetto, con una canzone che sicuramente sentiremo molto durante l'estate. Buon vento!
1: Ed è un po' di...

In Your Eyes, In Your Eyes, The Weeknd, gli occhi che sanno parlare. Mi è venuta in mente quella canzone di chi era, Pino Daniele, occhi che sanno parlare, perché quando gli occhi parlano, beh, allora c'è tanta roba. Vediamo la situazione traffico, perché qua mi chiedono com'è andare a nord, sempre 4 chilometri, confermati proprio qualche minuto fa da Via Suisse, prima della Galleria del San Gottardo, oltre, fino a 40 minuti i ritardi. E poi niente, l'unica segnalazione che ho, anche tra Faide e Rolo, in entrambe le direzioni qua dice che c'è traffico, e anche qui si prevedono dei ritardi. Per il resto, sulle strade della Svizzera italiana si viaggia tranquillamente. Anche chi oggi ha lavorato e adesso sta tornando a casa dice: ah, ma parmi a vero, 5:30, e si viaggia così bello, tranquillo. E allora buon rientro a casa a te che hai lavorato nonostante la giornata per molti festiva. Ci sono i Fool's Garden dagli anni 90 con Lemon Tree.

0: Sono passati già 21 anni dalla pubblicazione di questo singolo, La Camisa Negra, era il 2005.
1: Questa è Radio 3 e delle suore.
2: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
3: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
2: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
3: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
9: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
11: Calmati, la bellezza richiede tempo.
12: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
13: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

arriva dalle generazioni successive, dice: ma di che cosa sta parlando? 45 giri, ebbene sì. John Lennon alle 17:45, oramai siamo nell'ultimo spicchio di questo pomeriggio che abbiamo passato insieme, ma c'è ancora delle cose belle da condividere, perché ad esempio tra poco vedo una delle canzoni più carine di questo periodo per l'estate 2026, subito Post Malone.

Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia che ha sangue brasiliano che scorre nelle vene e questa cosa si sente, l'aveva già dimostrata anche in altri brani nel suo album precedente, ad esempio c'era un duetto molto bello con Toquinho. Questa però è la nuova canzone per l'estate. Ad accompagnarci alla fine del nostro viaggio di oggi pomeriggio, lunedì 25 maggio, la nostra musica vi accompagnerà per il resto di questa giornata e noi ci ritroviamo domani, giornatona impegnativa visto che seguiremo la tappa del Giro d'Italia che come sapete da Bellinzona salirà e ci saremo anche noi a raccontare tutto dalle 7 di domani mattina. Noi ci troviamo con il Tenor Ventura da mezzogiorno alle 15 domani e poi vabbè ci saranno i vari collegamenti e via dicendo. Domani sera appuntamento con Di Sera Di Notte che torna, stasera non va in onda ma domani sì. Giusy Ferreri, Ma il cielo è sempre più blu a chiudere il nostro pomeriggio. Grazie e passate una buona serata.

0: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
1: Amag Ticino presenta...
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili

0: Salamone su mazda.ch/autotris.
1: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
2: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
1: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione, aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Skoda.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
8: Calmati, la bellezza richiede tempo.
9: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
10: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
0: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Amagticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Occupato!
3: Ancora?
2: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
4: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
5: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
6: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
7: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 It Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
8: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi,
12: un ricordo di ieri.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: economica.
1: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

0: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: the summer came to an end. Jeez. Y ahora tendré que olvidarte. Tendré que olvidar.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

attratto da me. E non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte

Più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

male siete qui. Ogni volta che non so